0: Arnold! Arnold!
1: Nalo!
0: Ano, send the task kailan natin at kasi ha?
1: Pulsa! Pulsa!